Ma decreto campivo al riconoscimento economico carcerativo a personale policiale spanacataki. Tata ex presidente Tuto Kiro